l'orizzonte c'è e si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono, c'è

cavaliro e matalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra.

Sta scafon cata pioco, dimmi morì in chiesa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi senza insuro, i ferma so culo mi cadeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasas camparan la infanezza alla foiro della desiro, il mira sesti de giusto spesso. En la cuireio della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattena sta spettacolo, che attivi semo e farà smiracolo, c'è il

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra

ne dorme in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui reio della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi farà smiracolo, c'è

orizzonte, c'è e si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì di che è se sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi sen censuro, i per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, ce la desiro il mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a Dio i semi farà smiracolo, c'è

cavaliro e battalo vine conas mal curaggio nesto acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra

autobuso, mi lasas camparon la infanezza, alla foiro, c'è la desiro, il mi resesti de più spasmenso. En la cuireio de la pensiono, mi exigias revoi cae hormono, y el amateno hasta spettacolo, che a tivi semoi faras miracolo, char feio.